camicello. Ritirai le cime e il resto per non essere vista. Mi nascosi con la testa dentro un cesto. Mi diceva il marconista, la sirena è una svista di che solo senza impegni tra le onde. Delle sirene la regina oppure.

Io rimasi a tu per tu, nel buio a tu per tu. A quel canto si squagliò ogni calcolo dei sensi, s'annebbiò. Sembra d'essere arrivati che ci avessero aspettato, ritornando dal passato, da millenni su una mappa che non c'è. D'improvviso poi...